0: falsa la voce che gli arrecavesse lungo soggiorno il giovane felice. Cerchisi in ogni lato, io ve lo permetto. Che vuolsi più?
1: Pensar che non dice mai da mani animo cor negato il vero.
0: Il regno mio vostro sarà

no la aspetta e se ride l'offensor o la scorta o no la aspetta al tornar della vendetta o la scorta o no la aspetta e se ride

0: felice, credete sciolta da un'osora sciolleina mia.
1: E l'innocente aspetto tal'idea ne comparte. Un'arte, forse?
0: È certamente un'arte, presa in d'amor.
1: Chi è dunque l'amato? Un di noi, forse, quello?

quanto scaltro sei. Nella caccia, più che di fere, andrò da chi lei intraccia.

0: tutto è già pronto.
1: Pirra verrà.
2: E i nostri doni a viso giungere feci ne mostro vaghezza.
0: Vengono.
1: Ma fra lor Pirra non veggio.

dover dami sta, si lo cultai. Per dover che al greco nor mi lega, la scoperta l'altrui seno lasciai.